Fano Pema mention Malizi, Malizi. Oh, Nungwa. And now for Osir Luka. Fano Pema Chiamopan. Obadi Nishramo. No Yamukasia Pan. Malizi. And

0: Hello.
1: Hello.
0: Oba ba maju.
2: Hello.
0: Oba ba maju eh.
2: Yeah.
0: Yo, everyone say na base fi.
2: Deka sa fi obo nton si.
0: Yo, yen ti we.
2: Yeah, me ro ra sem na me ti le. Aye mi de fine. Di me da ma si. Bebre di me fi ho be ma le di eh be ma o ba so ba di samu se pele fu mu fi ho se a kola kola ana o sho ba o ni mu se u ba na u ana oni fi o se ni ana mu se ke Open the aquarium. Oh, funny, Yaman, you know, just say, I miss a new boy. When you know, a new boy, amen.
0: Amen. Okay, 0555.